Basta, basta, discepoli, alla triforme dea le voci giunsero. Esauditi sarete in breve termine. Su, via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo. Drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo. It est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al sol.

0: Chic o sono, maybe lost air.
1: Peisa, volta e collega de, ma c'è bruce.
0: E blepsi alla francese, luf suco a cesche.

lieto cemo. Ale poi in sé, che ogni vita sia, ne se sa bismacco a zemmi. E spoter che ne farri, zemski curragu. As novi grossi,